0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something.
1: Press is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: E abbiamo visto come gli Emirati, che sono usciti da varie organizzazioni, cartelli petroliferi, in particolare l'OPEC, qualcuno cerca di mettere in relazione con le relazioni che gli Emirati hanno sviluppato da un lato con gli Stati Uniti, e quindi prendendo un atteggiamento più vicino a quella che è la politica dell'amministrazione Trump, isolazionista, contro il multilateralismo, contro i gruppi, contro le coalizioni, e allo stesso tempo appunto più vicina proprio a Israele. Noi lo dobbiamo ricordare che gli Emirati sono stati il primo paese del Golfo che nel 2020 ha dato vita proprio insieme a Israele agli accordi di Abramo, e già allora si era detto appunto che questi due paesi avrebbero fatto di questa alleanza una unione strategica, e a distanza di 6 anni circa vediamo quanto questo sia vero. Gli Emirati hanno già, queste sono voci ben fondate che girano al tempo, dato ampio spazio ai servizi segreti israeliani, alle strutture di osservazione e sorveglianza di Israele per tenere d'occhio proprio l'Iran. Qualcuno dice che grazie proprio a questa alleanza Israele è riuscito a svolgere operazioni di intelligence all'interno del territorio italiano, iraniano, e anche a pianificare altre operazioni di sorveglianza e non solo. Per cui Netanyahu con questo viaggio da un lato ha voluto consolidare questa alleanza, dall'altro lato ha voluto segnalarla a tutto il resto della regione, in particolare proprio all'Iran, cercando di far capire che Israele non è un paese isolato, come dice qualcuno, a causa della guerra a Gaza, le accuse che riceve di genocidio, l'isolamento internazionale diplomatico, ma invece è un paese che ha relazioni solide con altri paesi che contano. Gli Emirati contano perché sono un paese forte, ricco, ben strutturato, in una posizione geografica strategica, e quindi Netanyahu con questa visita ha voluto proprio sottolineare che questi rapporti non possono far altro che crescere in futuro.
3: Hai parlato degli accordi di Abramo, puoi ricordare ai nostri ascoltatori di che cosa si trattano questi accordi?
2: Ma gli accordi di Abramo tra Israele e 4 paesi arabi, i 4 che inizialmente aderirono, poi non ce ne sono stati altri, sostanzialmente sono un'alleanza che è stata descritta all'epoca nel 2020 come un'alleanza di paesi che andavano verso relazioni pacifiche, che quindi avrebbero firmato dei trattati di pace. Tutto questo è avvenuto, però gli aspetti più importanti sono quelli ovviamente geostrategici, su questo non c'è dubbio. Appunto abbiamo parlato fino adesso dei rapporti con gli Emirati, che sono stati il primo paese a firmare gli accordi di Abramo con Israele, gli altri sono il Marocco, il Sudan e il Bahrain. Il Bahrain è uno stato piccolissimo nel Golfo, che però ha proprio una posizione strategica, un alleato stretto dell'Occidente, ospita diverse basi occidentali, e naturalmente adesso è molto probabile, anche se ufficialmente non si sa nulla, ospita sicuramente strutture anche israeliane o comunque ha dei rapporti stretti con Tel Aviv. E quindi accordi di pace sì, doveva essere un esempio anche per altri paesi arabi, forse in futuro si aggiungerà a questi paesi l'Arabia Saudita, così come spera sicuramente Israele. La cosa è difficile in questo momento, però sta di fatto che questi accordi di Abramo dobbiamo considerarli soprattutto da un punto di vista strategico.
3: Nel frattempo lo sguardo resta puntato anche su Gaza. Secondo il sito Axios, il Board of Peace, guidato dagli Stati Uniti, intenderebbe iniziare ad attuare un piano di governo e ricostruzione della striscia nelle aree non controllate da Hamas, mentre restano in stallo i negoziati sul disarmo appunto del gruppo palestinese. Allo stesso tempo, secondo fonti americane, Washington avrebbe fatto sapere a Israele di non sostenere una ripresa delle ostilità come soluzione appunto allo stallo negoziale. Michele, a che punto siamo?

0: realmente nei negoziati sul disarmo di Hamas e quanto sono bloccate in questo momento le trattative?
1: Sono sicuramente ad un punto fermo che potrebbe essere il pretesto, il motivo che Israele potrebbe utilizzare in un futuro non lontano, anche già nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per lanciare una nuova offensiva contro Gaza. Israele, il governo Netanyahu, ha già detto che non si faranno passi in avanti fino a quando Hamas non disarmerà, quindi gli accordi di cessate il fuoco, ma soprattutto lo sviluppo di questi accordi, così come l'aveva delineato Donald Trump all'inizio dell'anno durante la conferenza del Board of Peace negli Stati Uniti, in realtà non ci sarà, almeno non sembra che si faranno passi in avanti in futuro facilmente, per il semplice motivo che Israele da un lato sicuramente vuole raggiungere i suoi obiettivi, che sono quello di un controllo strategico di Gaza, ma soprattutto Israele vuole il disarmo totale di Hamas, disarmo totale che invece il movimento islamico non vuole attuare. Ha detto di essere pronto a cedere le sue armi pesanti o quelle che restano, qualche razzo, lanciarazzi eccetera, ma non vuole cedere le armi che definisce leggere, mitra e pistole, perché dicono che queste armi le consegnerà solo allo Stato palestinese quando nascerà, perché c'è il diritto dei palestinesi di resistere anche in armi all'occupazione israeliana. Questa almeno è la posizione di Hamas. Tra l'altro Hamas deve anche guardarsi dalle azioni di alcune milizie palestinesi sostenute da Israele che si stanno rivelando una spina nel fianco. Quindi il movimento islamico non vuole, anche per ragioni simboliche, di dignità come movimento politico che rappresenta senz'altro la maggior parte dei palestinesi, non vuole cedere le armi. E tutto questo ovviamente blocca l'intero processo. Come vi dicevo, è difficile immaginare che questa situazione possa sbloccarsi nel futuro almeno immediato.
0: Io intanto ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con il giornalista e corrispondente per Il Manifesto Michele Giorgio, con il quale stiamo parlando della crisi in Medio Oriente. Abbiamo parlato delle trattative appunto con Hamas e della situazione a Gaza. A che punto è la situazione del conflitto con il Libano?
1: Anche lì siamo in una situazione difficile, sta per scadere ufficialmente la tregua. Nelle prossime ore dovrebbe esserci un nuovo round di colloqui negli Stati Uniti tra Libano e Israele, ma la situazione è particolarmente difficile. Questa tregua non c'è mai stata, ma soprattutto di fatto sul terreno, però soprattutto negli ultimi giorni gli scontri tra le due parti, tra Hezbollah e Israele, si sono intensificati e soprattutto Israele ha, come dire, compiuto attacchi sempre più letali. Nelle ultime ore sono morte oltre 20 persone negli attacchi israeliani, non tutti erano militanti di Hezbollah, come dice Israele, molti erano civili, ci sono anche due bambini, e questa è una situazione che non è destinata a migliorare, è molto legata anche a pesca d'un filo, a quella che sarà la tregua che ancora c'è tra Stati Uniti ed Iran. Dovesse riprendere quella guerra, è molto probabile che Israele lancerà un'offensiva molto più ampia, addirittura più ampia di quello che vediamo adesso, e quindi davvero una situazione molto difficile, in cui tra l'altro il governo libanese non ha margini di manovra, è un governo debole, di uno Stato debole. Il presidente Aoun e il primo ministro Nawaf Salam sono filo occidentali, vorrebbero una soluzione, vorrebbero anche disarmare Hezbollah, così come chiede con grande forza Israele, affinché le armi siano nelle mani solo dello Stato libanese, non appunto della milizia sciita. Ma dobbiamo essere molto chiari, Beirut, il governo di Beirut non ha assolutamente la forza di imporre il disarmo a Hezbollah, che ha già detto che non disarmerà mai, e quindi, così come un po' succede a Gaza, ci sono molti punti in comune, non credo che in Libano si faranno passi in avanti.
2: E questa era l'analisi del giornalista e corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto Michele Giorgio, analisi che potrete ritrovare in versione integrale alla fine di questo programma su sbs.com.au/italian. E in seconda ora noi ritroveremo Michele Giorgio per parlarci del Tribunale Militare Speciale istituito nella giornata di ieri in Israele per giudicare i responsabili dell'attacco del 7 ottobre del 2023.
3: State ascoltando SBS Italian.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign.
1: E questo è Jovanotti con il più grande spettacolo dopo il Big Bang, canzone pubblicata nel 2011, addirittura sono già passati 15 anni da quel giorno, canzone che ci dà ritmo per iniziare.
2: Ti manca Jovanotti, Paolo?
1: Come?
2: Ti manca Jovanotti?
1: Ma sì, potrebbe ritornare.
2: Che l'ha intervistato qualche mese fa.
1: Esatto, potrebbe anche ritornare una volta al mese. Un po' di Jovanotti non fa mai male. Canzone scelta per dare un po' di ritmo a questa mattina, ma soprattutto perché l'ho pensata come colonna sonora dei senior club, i centri, insomma, per anziani, no? Di cui parleremo tra poco, giusto Jacopo? Mentre sono lì, tra una partita di carte e l'altra, che canticchiano tra di loro, appunto, siamo noi il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
2: Perché noi adesso ci prendiamo una brevissima pausa e poi torniamo a parlare proprio di club per anziani, questi spazi di socialità e di condivisione per persone provenienti da comunità multiculturali. E noi vi chiediamo: voi frequentate questi club? Quanto sono importanti nella vostra vita o in quella dei vostri familiari? Chiamateci al 1300 799 626 o mandateci un sms allo 0429 996 263. A tra poco.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something.

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS Audio app
1: and SBS On Demand.
4: Nella vita di un'importante parte della popolazione australiana, ovvero i cosiddetti Seniors Club o club per anziani provenienti da comunità multiculturali.
5: Si tratta di spazi sicuri e culturalmente inclusivi dove socializzare.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: 29996263 per dirci la vostra.
2: Eh sì, perché il benessere fisico e mentale degli anziani vuol dire anche benessere di un'importante fetta della società, ed è per questo che è importante che spazi di socialità e iniziative di questo tipo siano supportati dal settore pubblico. Ascoltiamo a tal proposito il pensiero di Gio Caputo, presidente della FECA, la Federazione dei Consigli delle Comunità Etniche Australiane.
3: La stragrande maggioranza di queste attività sono autofinanziate, quindi gli anziani mettono le mani nelle loro tasche e finanziano queste cose. Il governo del Vittoria finanzia anche i vari circoli con cifre molto modeste, infatti il finanziamento ai circoli pensionati non arriva oltre i $2,000 all'anno, che sono cifre modeste, però l'importanza anche di questi sussidi sono anche che il governo del Vittoria aiuta a pagare anche l'assicurazione di questi circoli, perché partecipando in questi circoli gli anziani hanno sempre timore che qualcosa succeda. Quindi il finanziamento, anche se modesto, è molto importante per assicurare che gli organizzatori di questi circoli non si sentono che può succedere un patatrac finanziario anche per loro, no?
1: Queste le parole del presidente della FECA Gio Caputo in merito ai sussidi pubblici e nello specifico del governo del Victoria ai circoli per anziani. Lo scorso 5 maggio è stato presentato il bilancio federale del Victoria, che tra le altre cose include appunto anche finanziamenti per il Multicultural Seniors Support Program, un'iniziativa statale che offre finanziamenti e supporto alle organizzazioni per anziani provenienti da comunità culturali. E quindi, ancora una volta, voi frequentate questi club? Chiamateci appunto al 1300 799 626, fino alle 9, o messaggino 0429 996 263. Jacopo, se non sbaglio abbiamo un ospite.
2: Eh sì, è arrivato il momento di introdurre la nostra prima ospite di questa mattina, che è venuta a trovarci proprio direttamente qui nei nostri studi di Melbourne e che ci terrà compagnia per tutta la durata del talkback. Benvenuta Sara Bavato, Communications Advisor dell'ECCV, l'Ethnic Communities Council of Victoria. Ciao Sara, benvenuta.
4: Ciao Jacopo, ciao Paolo e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di SBS Italian.
1: Benvenuta Sara.
2: Partiamo proprio da questi fondi annunciati e garantiti dal bilancio del Victoria di quest'anno. Come li avete accolti e sono abbastanza?
4: Ottime domande. Allora, come Ethnic Communities Council of Victoria, noi da anni facciamo pressione sul governo per che ci sia finanziamento e sostegno per questi circoli pensionati, quindi sicuramente è stato un annuncio positivo. Hanno annunciato 5,4 milioni per i prossimi 2 anni, e come accennava Joe, magari i $2,000 l'anno per i circoli non sono tanti, non sono probabilmente abbastanza, si può sicuramente fare di più, però aiutano a coprire alcune delle spese, e quei soldi, con una buona gestione delle finanze, come mi descriveva una delle presidenti di alcuni gruppi con cui lavoriamo, poi possono essere rediretti ad altre attività, per esempio pagare un autobus per fare un'escursione o aiutare con altre attività. Noi come CCV abbiamo pubblicato qualche anno fa uno studio, una ricerca sui circoli pensionati, e pensa che in Victoria soltanto si parla che ce ne siano almeno 1000, con più o meno 70.000 soci, e quindi sono davvero capillari, sono molto presenti e sono fondamentali, come dicevamo, per il benessere fisico e mentale dei nostri anziani.
1: Sì, anche perché almeno si spende del tempo fuori dalla propria casa e insomma si riempiono le proprie giornate, perché poi un po' se no la solitudine è quella che fa un po' ammalare le persone a quell'età. Se non sbaglio abbiamo anche un ospite, giusto, in linea, chi ci ha chiamato, Jacopo.
2: Dovremmo avere, vediamo, c'è la signora Anna da Preston.
5: Buongiorno, come si va?
2: Signora Anna, bene, lei come sta?
5: Ah, bene, grazie.
2: Lei frequenta i circoli per anziani?
5: Sì, io veramente faccio la volontariato da 40 anni a Club di Reservoir.

0: ma ora ne voglio molto bene. Io non ho la moneta, però l'uguaglianza e la fratellanza è una cosa più bella che c'è a questo mondo.
1: Ah, sì, signora.
0: E vogliono bene. Quest'anno ho fatto un chiede di origine, ce l'ho regalato a tutti, sono rimasta così contenta. Che bello profumato, portato da Napoli questo origano. E voglio bene infinito. Quando ci delivri questa mattina non vai, ci dispiace tutti che ci faccio tanto sopporto da 40 anni e mi hanno dato il certificato di volontà.
1: Fantastico. Insomma, pensavamo proprio a lei questa mattina, quindi quando può, tra una visita e l'altra, può passare anche dagli studi di SBS a portarci l'origano anche a noi, così almeno lo mettiamo sulla pizza quando lo cuciamo.
0: Come le cose vanno bene, io ve la porto pure a voi. Che
1: grazie
0: molto
1: mille.
2: Grazie signora Anna, gli studi di SBS sono sempre aperti per lei.
0: Buona giornata
2: a lei, grazie a lei. Signora Anna, ringraziamo la signora Anna. Sara, un'altra domanda per te: perché è importante il supporto delle istituzioni pubbliche a queste realtà?
3: Beh, uno perché è un segnale di valorizzazione di questi spazi e perché alla fine anche con il costo crescente delle spese questi club hanno bisogno di supporto, a volte non solo finanziario ma anche proprio per aiutarli a navigare il sistema. Tutti questi grants, questi finanziamenti spesso richiedono certe conoscenze informatiche, devi fare tutto online, la domanda devi farla online e a volte sono difficili per i comitati, che sono tutti volontari, non tutti hanno queste competenze informatiche, quindi c'è bisogno proprio anche di quel tipo di sostegno. E come dicevamo, sono spazi così preziosi per combattere l'isolamento, per socializzare, ma anche su altri livelli. Per esempio, sono luoghi in cui c'è scambio di informazioni, quindi spesso è difficile sapere come appunto accedere a certi servizi, trovare le informazioni, quindi quelli sono anche momenti in cui si condivide e possono veramente fare la differenza poi sulla vita di tutti i giorni delle persone.
2: Con effetti che poi dalla vita singola delle persone si riflettono proprio a livello sociale,
3: immagino. Corretto.
2: Più persone informate e preparate, migliora la società in cui viviamo. Abbiamo un'altra telefonata.
1: Volevo sì, anche prego. Chiedere a Sara, poi che così almeno ti faccio pensare, Sara, se hai una storia da raccontarci, insomma, di un signore, di una signora, insomma, che può rappresentare tutte queste informazioni, tutte queste appunto risposte che ci hai appena dato. Te la faccio, come si dice, te la faccio pensare un po', mentre prendiamo il prossimo ospite che è Valeria Palmieri, giusto Jacopo?
2: Sì, vediamo, ci sei Valeria, ci sei?
4: Sì, buongiorno.
2: E allora sì, è Valeria Palmieri, activity leader di un gruppo sociale di supporto per persone di 65 o più anni con origini italiane a Melbourne. Ciao Valeria.
4: Ciao, buongiorno.
1: Ciao Valeria. Valeria, quale tipo di attività organizzate per gli over 65 di origine italiana?
4: Di tantissimi tipi realmente. Organizziamo delle sessioni per esempio informative, come stamattina avremo un gruppo di Elders Rights che appunto parlerà di quelli che sono i diritti delle persone anziane, ma facciamo tantissime altre attività. La prossima settimana avremo un gruppo di una scuola che studia italiano e allora faremo una attività intergenerazionale dove, come appunto già si menzionava, ci sarà uno scambio di informazioni più pratiche, cioè ci metteremo a cucinare insieme e quindi le persone anziane potranno finalmente brillare nelle loro capacità di cuochi e cuoche, ma in generale anche di persone che hanno un sapere importante da condividere in questo senso. E facciamo anche altre attività un po' più mirate sul loro benessere fisico, quindi c'è sempre comunque la mattina un momento di movimento, di esercizio, una passeggiata, uno chair yoga, insomma molteplici realmente.
2: Eh sì, e quindi tutte queste attività, quali benefici vedi che hanno poi effettivamente sulle persone che vi partecipano? Hai citato a livello psicologico, ma anche fisico, oltre a quello sociale. Che benefici vedi a livello concreto, Valeria?
4: Beh, io penso per esempio ad alcune persone che sono venute da noi molto timorose sul loro corpo che sta invecchiando, che comunque sta cambiando, magari hanno avuto dei problemi proprio di deambulazione, che piano piano venendo appunto a questo gruppo sociale, da una parte sono supportati sicuramente da noi che ci lavoriamo, dall'altra parte anche la forza del gruppo le stimola a migliorare. Io ho visto una persona che appunto qualche mese fa aveva dei gravi difficoltà a muoversi, che adesso finalmente, non dico che sgambetti, però insomma è tornata a camminare con molta più sicurezza.
1: Mi viene in mente il film di Cocoon, non so se te lo ricordi, quello con la piscina magica, quella che entravano dentro gli anziani e uscivano correndo

0: saltando e giocando, facendo sport, quando hai detto adesso sgambettare.
1: Beh sì, diciamo non proprio, però possiamo lavorarci, ci piacerebbe molto anche andare nelle piscine. Dall'altra parte ci sono anche le persone che soffrono di diversi livelli di demenza e quindi arrivare anche a stare in un gruppo sociale di persone che condividono appunto certe passioni o anche semplicemente certi background culturali le aiuta comunque a sentirsi ancora parte importante di, cioè, di un gruppo di persone, diciamo, e quindi le aiuta molto a sentirsi ancora... sì, importanti, un senso di appartenenza che insomma è anche un po' diciamo il motivo principale per cui alcuni vengono. Si perdono tanti amici durante la vita e quindi c'è sempre bisogno di sentirsi parte di
0: sentirsi
1: qualcosa.
0: Parte di qualcosa, appunto. Valeria, ti chiedo anche a te al volo una storia che ci puoi raccontarci, insomma, di una persona in particolare.
1: Difficile, solo una storia, però penso per esempio a una bella intervista che ho avuto con un giovane uomo di 99 anni che ci ha raccontato la sua lunghissima storia da Trieste fino appunto qua a Melbourne, e che è stato una grande ispirazione per tantissime persone del nostro gruppo e che è stato addirittura intervistato, quindi l'abbiamo fatto diciamo un'intervista nelle biblioteche. Quindi l'abbiamo portato in giro e diciamo anche lì si è avuto il suo momento di gloria in questo senso.
2: Grazie Bello. Mille Valeria. Valeria, noi ti terremo al telefono per ore, questo è un argomento che ci farebbe chiacchierare, veramente richiede molto tempo, però purtroppo i tempi radiofonici sono stretti. Grazie a Valeria Palmieri.
1: Grazie a voi, a presto.
2: Noi ora ci prendiamo una brevissima pausa e poi torniamo a parlare dei benefici dei Seniors Club o Club per anziani. A tra poco.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
0: Siete all'ascolto del programma italiano di SBS questa mattina con Paolo Gallo e Jacopo Iannelli. In questo momento stiamo parlando con voi che siete lì fuori e ci state ascoltando. Stiamo parlando di Senior Club o Club per anziani, di quanto sono importanti, insomma, per far sentire le persone all'interno di una comunità. Se voi li frequentate o conoscete qualcuno che li frequenta, chiamateci al 1300 799 626. Siamo ancora per qui in diretta per parlare di questo per altri 9 minuti. Con noi lì a Melbourne, più che altro con Jacopo, con te Jacopo, c'è Sara Bavato, Communication Advisor dell'Ethnic Communities Council of Victoria, che appunto con cui stiamo parlando di questo tema. Sara, ti avevo chiesto prima se hai una storia di successo, chiamiamola così, da raccontarci, appunto, di cui sei a conoscenza, che appunto hai vissuto in prima persona.
8: Guarda, ci ho pensato un sacco e ammetto che è difficilissimo. Io ho avuto il privilegio di lavorare a stretto contatto con la comunità italiana e sono andata a trovare tantissimi anziani nei vari circoli, mi hanno aperto le porte quando lavoravo con il Globo. Adesso negli ultimi 2 anni all'Ethnic Communities Council of Victoria sono stata esposta a circoli pensionati anche di altre nazionalità, cinesi piuttosto che afghani, e non riesco a sceglierne una. Quello che posso dirti, però, ho anche fatto la volontaria in uno dei circoli per anziani, che non era un circolo per anziani

0: a livello di titolo, però i soci erano tutti over 60, io e mio marito eravamo i più giovani, e ti dico soltanto che il senso di accoglienza, la gioia che si respira a un pranzo, a una gita, a una cena, è qualcosa di bellissimo, anche per chi insomma ancora ha 20 anni davanti prima di diventare una socia di Circoli Pensionati. Quindi per quello mi appassiono, per quello sono anche qua oggi, perché trovo che siano delle realtà davvero che non vanno sottovalutate, che vanno sostenute, perché portano gioia, una motivazione, come sentivamo anche da Valeria. E niente, insomma, se anche gli ascoltatori più giovani, se vi capita di avere occasione, no, di fare i volontari, perché no? Anche perché c'è un problema di passaggio generazionale, perché ovviamente i comitati invecchiano, c'è sempre più difficoltà a partecipare, però sono davvero delle esperienze arricchenti, anche solo andarli a trovare, ascoltare le storie come quella che Valeria ha condiviso, ce ne sono tantissime. Ogni singolo socio e socia può davvero dare delle piccole lezioni di vita, insomma, anche a noi più giovani.
1: E anche perché fare del bene agli altri spesso vuol dire anche poi fare del bene a se stessi, no?
2: Tra l'altro costa anche poco bere o comprare del cibo, insomma,
0: e quindi... a volte il cibo è veramente incredibile.
2: Esattamente, porzioni, grandi porzioni, quindi per i più giovani alla fine è una cosa molto interessante anche per il portafoglio, ecco.
1: E allora adesso noi ringraziamo ancora Sara che ci terrà compagnia fino alla fine di questo talkback, ma abbiamo una nuova ospite in diretta telefonica. La nostra prossima ospite si chiama Giovanna Cardamone, la CEO di It's So Well, l'Italian Social Welfare Organization di Wollongong in New South Wales, ed è un'organizzazione che si occupa di, che si impegna nell'erogazione di servizi di assistenza agli anziani, promuovendo allo stesso tempo la cultura italiana. Ciao Giovanna, ci sei?
3: Buongiorno, sì, ci sono, Jacopo.
2: Giovanna,
3: buongiorno.
2: Benvenuta, raccontaci proprio questi servizi che offrite.
3: Grazie. It's So Well offre servizi agli anziani, abbiamo degli gruppi sociali che voi chiamate seniors group e noi chiamiamo social groups, e offriamo anche servizi in casa per aiutare gli anziani a continuare a vivere nelle loro case. Ma parlando degli seniors groups, i seniors groups sono tutti d'accordo con cosa ha detto l'altra signora, sono molto molto importanti. Noi abbiamo un gruppo ogni giorno della settimana e un posto, ci sono anche nel nostro gruppo anche un pochettino di australiani e persone di altre razze, di altri gruppi.

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Qui sono molto importanti perché più anziani si fanno, più isolati diventano.
4: E infatti tu, Giovanna, hai parlato di social groups.
3: Sì.
4: Quindi proprio l'importanza, già si capisce dal termine, dalla parola, l'importanza delle connessioni sociali, che però sono importanza anche a livello sociale, ma anche psicologico, fisico. Dici di più proprio dei benefici, dei pro che vedi nelle persone.
3: Molto, molto. Noi abbiamo anche persone con la demenza, per esempio, o persone che soffrono con la depressione. E si trovano nella loro casa, si trovano nella loro ambiente, perché sono circondati di persone che a volte non vedono più, perché non escono, fanno nuove amicizie, mangiano il suo cibo preparato là, sentono i profumi dell'Italia e anche hanno l'opportunità di celebrare la sua cultura.
5: E senta,
3: modo.
5: E Giovanna, hai una storia che puoi raccontarci anche tu, di una persona, di un qualcuno che ti è rimasto nel cuore, insomma.
3: Ok, guarda, ce ne stanno tantissimi, Jacopo, tanti. Sono 22 anni adesso che faccio questo lavoro.
5: Un libro potresti scrivere?
3: Sì, un libro posso scrivere. E tante storie che racconti, persone che conosci, le cose che mi rimangono e sono, per esempio, la gioia sulla faccia di una persona e come ti tocca la mano e dice grazie. Quello è qualcosa che non dimentico mai. Quella piccola parola, grazie, ti fa capire quanto sono importanti questi gruppi. Però gli do un esempio di cosa è successo la settimana scorsa. E perché il nostro centro è vicino al nostro ufficio, io ho l'opportunità di andare ogni giorno a salutare il gruppo e vedere cosa stanno facendo, che tipo di attività, cosa mangiano, tutte queste cose. Insomma, c'è un signore che stavano celebrando la festa della mamma. Tutta una volta ha incominciato a cantare, ma cantare in un modo molto commovente. Ha cantato Mamma, non so se te conosci questa canzone, molto molto, sa, una canzone molto popolare in Italia, forse
5: sì,
3: più nel sud Italia. Ha cantato Mamma, ma bello, bello, bello.
4: Giovanna, ma sai che a questo proposito ieri abbiamo mandato in onda un servizio che potrete ritrovare sul nostro sito di SBS Italian, di un coro a Perth chiamato La Seconda Gioventù, un coro tutto in italiano, di musica italiana per anziani affetti da demenza.
3: L'ho visto.
4: Ed è incredibile come il cantare canzone italiano risvegli proprio il senso identitario, riattivi anche abilità comunicative nelle persone che sembravano perse per sempre.
3: Sì, ma Jacopo, forse te non lo sai, noi a Litzawell abbiamo creato qualcosa sulla musica e come può aiutare gli anziani con la demenza. E queste cose io trovo in questi gruppi, che le persone con la demenza, anche se, sai, hanno questa malattia brutta, quando loro sentono qualcosa, un pochettino di musica che conoscono,
5: ricordano, e incominciano
3: a cantare. Non so,
5: Giovanna, scusami
3: cantare,
5: se ti devo interrompere, ma stiamo terminando il tempo, ne riparleremo sicuramente. Grazie per essere intervenuta.
3: Grazie Jacopo. Ciao.
4: Grazie a Giovanna Cardamone. E grazie anche a Sara Bavato dell'Ethnic Communities Council of Victoria, che ci ha tenuto compagnia fino ad ora. Il programma di SBS Italian va avanti, però ora restituiamo la linea a Domenico Gentile per le notizie di giornata.

0: Sempre più delicata la posizione del primo ministro britannico Keir Starmer. Incontro oggi a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Bombardamenti israeliani nel sud del Libano colpiscono le basi UNIFIL dove si trovano i soldati italiani e il presidente Mattarella protesta con quello israeliano affermando che l'attacco è inaccettabile. Nello sport l'Inter vince la Coppa Italia battendo la Lazio 2-0 e lo spagnolo Arrieta vince la quinta tappa del Giro d'Italia. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di giovedì 14 maggio 2026. Iniziamo dalla Cina, dove il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è a Pechino, dove oggi incontra quello cinese Xi Jinping. Al suo arrivo Trump è stato ricevuto con una cerimonia particolarmente sfarzosa. Ad accompagnarlo ci sono il figlio, la nuora e un gruppo di imprenditori, tra cui Elon Musk. I colloqui in programma affronteranno questioni di grande rilevanza, tra cui il conflitto in Iran, le relazioni commerciali e la vendita di armamenti americani a Taiwan. Secondo quanto comunicato da Pechino, la Cina si dichiara pronta a collaborare con gli Stati Uniti con l'intento di ampliare le aree di cooperazione e gestire in modo costruttivo le divergenze. Sull'importanza della visita di Trump a Pechino si è espresso lo speaker della Camera dei Rappresentanti americana, Mike Johnson.
1: When he says America first, he doesn't mean America alone, obviously. He means that we put the interest of America first. And I'm going to tell you, that's not a selfish proposition. When we do that, it's good for our citizens, it's good for this country, and every freedom-loving person around the world. So our prayers are with him, and he has a good visit with Xi in China.
0: Spostiamoci ora in Libano, dove 12 persone sono state uccise in raid israeliani contro veicoli nel Libano meridionale, mentre proseguono gli scontri tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco annunciato il mese scorso. Sotto il fuoco israeliano anche la base dell'UNIFIL, dove si trovano soldati italiani. Immediata la reazione del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha telefonato al presidente israeliano Isaac Herzog, dicendogli che l'attacco è inaccettabile. Il presidente italiano ha ribadito la necessità di superare lo stato di guerra in Medio Oriente e garantire la libertà di navigazione. Herzog, dal canto suo, ha detto che alcune frange dell'opinione pubblica italiana hanno manifestato un crescente sentimento anti-israeliano, accompagnato in alcuni casi da toni antisemiti, ma Mattarella ha riaffermato l'impegno dell'Italia contro l'antisemitismo. Intanto il vice portavoce del segretario delle Nazioni Unite, Farhan Haq, ha espresso preoccupazione per la sicurezza dei caschi blu nella zona.
2: UNIFIL continues to remind all actors to avoid operating in proximity of United Nations positions and personnel, and further urges all actors to avoid any actions that could put peacekeepers in danger.
0: Nel frattempo Hezbollah ha confermato la morte del comandante della forza d'élite Radwan in un attacco a Beirut. Veniamo in Australia e numerose organizzazioni, in particolare quelle indigene, hanno criticato il governo del territorio del nord per le proposte di modifica alle leggi sulla protezione dei minori. Il piano prevede l'introduzione del principio secondo cui la sicurezza del minore sarà prioritaria nelle decisioni sull'affidamento, a prescindere dal contesto familiare. Tuttavia, questa scelta è accusata di compromettere il principio dei popoli aborigeni, che privilegia invece il ricongiungimento familiare rapido e l'allontanamento come ultima risorsa. Therese Rowe, portavoce dell'Aboriginal Peak Organization, invita il governo a dialogare con i leader indigeni.
3: Work with us in changing any of the acts that's in the NT Parliament. We're calling on the government to reconsider what you're doing and work with us, work in partnership with us and our Aboriginal organisations across the Northern Territory and Aboriginal families.
0: E l'alta corte australiana sta esaminando un caso che potrebbe definire l'obbligo legale dei politici di considerare l'impatto climatico locale nell'approvazione di progetti sui combustibili fossili. Il caso riguarda l'estensione della miniera di carbone Mount Pleasant, contestata dall'organizzazione Denman Aberdeen Musselbrook Scone Healthy Environment Group, dopo un'autorizzazione del 2022. La Corte d'Appello del New South Wales ha precedentemente stabilito che le autorità devono considerare i danni climatici, una posizione che MAC Energy Australia sta tentando di capovolgere. Wendy Wales, presidente dell'organizzazione, sottolinea come le emissioni da combustibili fossili stiano aggravando la crisi climatica con gravi ripercussioni sulla comunità.
4: The Hunter is seriously hit. We're hit by floods. We're hit by the Wallamai National Park was on fire of the 1920 bushfires, and we get the severe droughts. We've had two extreme droughts this century, plus the five wettest years on record.
0: E il giudice Stephen Purley martedì ha ordinato al colosso minerario Fortescue Metals Group di pagare $150 million per la perdita culturale e $100,000 per i danni economici subiti. L'Aboriginal Corporation aveva chiesto un indennizzo di $1,800 million. L'amministratore delegato Michael Woodley ha affermato che si batte

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
3: The hits you know?
4: Andres is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Are working, our long-range capabilities are working, and every form of your pressure is working. We are in a constant contact with our American partners.
6: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 73 centesimi di quello americano e 62 di euro. Sport e calcio, l'Inter ha vinto la Coppa Italia battendo la Lazio per 2-0 con reti di Thuram al 14esimo e Lautaro Martinez al 35esimo. Tennis internazionale d'Italia, quarti di finale, è in corso l'incontro tra Rafael Jodar e Luciano Darderi e l'Azzurro sta conducendo per 5-4 nel secondo set dopo aver vinto il primo per 7-6. E intanto il danese Kaspar Ruud ha battuto il russo Karin Khachanov in 3 set 6-1, 1-6, 6-2. In campo femminile la polacca Iga Świątek ha superato in 2 set l'americana Jessica Pegula 6-1, 6-2, mentre l'ucraina Elina Svitolina ha battuto in 3 la kazaka Elena Rybakina 2-6, 6-4, 6-4. Ciclismo Giro d'Italia, quinta tappa da Praia a Mare a Potenza, l'ha vinta lo spagnolo Igor Arrieta davanti al portoghese Alfonso Eulalio ed è proprio Eulalio a vestire la maglia rosa dopo questo successo, mentre Igor Arrieta è al secondo posto in classifica generale, distaccato di 2 primi e 51 secondi. Ricordiamo che questa sera si corre la sesta tappa da Pestum a Napoli, che sarà trasmessa in diretta su Viceland e SBS On Demand alle 20:35. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, Adelaide e Melbourne cielo prevalentemente sereno, le temperature 25 gradi a Perth, 24 a Adelaide, 21 a Melbourne. Hobart, cielo nuvoloso, poi schiarite, 18 gradi. Canberra, cielo parzialmente nuvoloso, 18 gradi. Sydney, Brisbane e Cairns, possibilità di pioggia, 22 gradi a Sydney, 24 a Brisbane e 28 a Cairns. E a Darwin, cielo parzialmente nuvoloso, 34 gradi.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
10: SBS Chill.
11: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
12: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
13: SBS Hindi uplabd karvata hai.
14: Far from the partisan politics.
15: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
16: sbs.com.au/audio.

Buongiorno e ben sintonizzati con voi oggi Jacopo Iannelli e Paolo Gallo fino alle 10. In questa seconda ora di programma noi ritorneremo in Medio Oriente, dove il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe visitato gli

0: Emirati Arabi Uniti, incontrando così il presidente emiratino. Mentre persistono le tensioni nella regione, in Israele è stata approvata una legge che istituisce un tribunale militare speciale per giudicare i responsabili dell'attacco del 7 ottobre 2023.
1: Noi analizzeremo tutti questi temi per poi spostarci in Australia e parlare dei risvolti economici qui Down Under del conflitto in Medio Oriente. Parleremo infatti delle difficoltà finanziarie che colpiscono sempre più persone con l'aumento del costo dei carburanti, ma anche di altri beni di prima necessità e delle opzioni a cui rivolgersi per alleviare lo stress finanziario.
0: E poi dall'Australia andremo in Italia, dove tiene banco il caso della Biennale di Venezia, scatenato dalla presenza del padiglione russo che, nonostante fosse proibita a causa delle sanzioni contro Mosca, aperto per alcuni giorni per gli addetti ai lavori, chiudendo poi il giorno stesso dell'inaugurazione ufficiale. E come sempre non mancheranno poi la musica italiana e la rassegna stampa.
1: E quindi restate con noi sulle frequenze di SBS fino alle ore 10.
0: E torniamo ora sulla nostra notizia d'apertura, ovvero l'incontro segreto avvenuto nei mesi scorsi, ma emerso soltanto nelle ultime ore, tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riferito dall'ufficio del premier israeliano, si sarebbe trattato di un faccia a faccia, definito potenzialmente una svolta storica nelle relazioni tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Ascoltiamo quindi l'analisi del giornalista e corrispondente per il Medio Oriente del Manifesto, Michele Giorgio.
2: Beh, naturalmente i dettagli particolari più interessanti noi non li conosciamo, forse verranno fuori nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ma comunque questa visita ha testimoniato quanto si siano fatti stretti i rapporti tra gli Emirati e Israele. Anche la recente decisione che noi abbiamo visto con gli Emirati che sono usciti da varie organizzazioni, cartelli petroliferi, in particolare l'OPEC, qualcuno cerca di mettere in relazione con le relazioni che gli Emirati hanno sviluppato da un lato con gli Stati Uniti e quindi

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Ovvero la linea nazionale di assistenza per la gestione dei debiti, ovvero si tratta di un servizio gratuito, indipendente, riservato, disponibile in tutta l'Australia. La linea di assistenza mette in contatto le persone che vivono situazioni di stress finanziario con consulenti che possono spiegare i loro diritti e discutere le possibili opzioni.
4: Vicky Staff lavora per la National Debt Helpline e afferma che molte persone stanno ora spendendo una parte maggiore del proprio reddito per beni essenziali come carburante e cibo, lasciando meno spazio così a soldi per altre spese di fondamentale importanza come mutui e bollette.
5: At the moment we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive, but we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
3: E questa era la voce di Vicky Staff della National Debt Helpline, che appunto raccontava che ultimamente sta sentendo sempre persone aver problemi, sempre più persone aver problemi con mutuo o carte di credito. Staff afferma che molte persone non sanno di avere il diritto di chiedere un accordo per gestire le difficoltà finanziarie alla propria banca o a un fornitore di credito, e spiega che sono diverse le opzioni che i consulenti finanziari possono illustrare.
5: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
4: E questa era ancora la voce di Vicky Staff della National Debt Helpline. Vicky Staff che afferma anche che allo stesso tempo è essenziale che i consulenti finanziari comprendano la situazione finanziaria di una persona in modo così da fornire le informazioni corrette e le opzioni più pratiche adatte al caso.
5: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
3: E quindi la cosa importante da sapere è che ci sono tre modi per contattare la National Debt Helpline. Si può chiamare il numero 1800007007, quindi ripeto 1800007007, visitare il sito ndh.org.au oppure utilizzare il servizio di chat live direttamente sul sito web. Per le persone che parlano una lingua diversa dall'inglese, la National Debt Helpline può organizzare il supporto di un interprete durante la chiamata.
4: E Vicky Staff della National Debt Helpline afferma che la richiesta di aiuto è elevata, quindi chi chiama potrebbe dover attendere durante i periodi più intensi. Tuttavia, Staff consiglia alle persone che non riescono a mettersi in contatto di riprovare più tardi oppure utilizzare un'altra opzione, proprio come la chat live sul sito. Staff che incoraggia anche a verificare altri servizi gratuiti di supporto eventualmente disponibili tramite organizzazioni comunitarie, tra cui il servizio MoneyCare di Salvation Army, alcuni servizi di consulenza finanziaria di Anglicare o i centri legali comunitari come Mob Strong Debt Help e Financial Rights Legal Center.

0: E rientriamo in studio dopo questa che era Occidentalis Karma di Francesco Gabbani. Te la ricordi, Paolo?
1: Certo che me la ricordo, l'ho ricantata sbagliando alcune parole perché non me le ricordavo bene, però l'ho ricantata, un buon ritmo, che tra l'altro questa canzone aveva partecipato all'Eurovision nel 2017, giusto?
0: Eh sì, arrivando al sesto posto. Adesso io questo non me lo ricordavo, però cercando la foto ho scoperto che invece era questa canzone era la grande favorita alla vigilia, però insomma, se non sbaglio ha vinto il Festival di Sanremo, insomma, i suoi riconoscimenti li ha avuti.
1: Sì, no, aveva vinto per quello che appunto era Eurovision, che tra l'altro è Eurovision e proprio sta andando in onda in questi giorni. Siamo alle semifinali che andranno in onda oggi, praticamente tra oggi e venerdì, cioè semifinale 1, semifinale 2, e poi la gran finale sarà appunto domenica 17 maggio alle 5 del mattino. Stavo cercando di capire nel momento in cui ascoltavamo Gabbani se il buon Saldavinci si era qualificato o meno alla...
0: Sì, Saldavinci...
1: Dimmelo tu, non lo trovo.
0: Se non sbaglio, essendo rappresentando l'Italia, essendo parte di un gruppo, ora non ricordo esattamente il regolamento, però rappresentando l'Italia, Saldavinci dovrebbe andare automaticamente
1: in finale.
0: Sì, quindi siamo al sicuro. Finale che, come dicevi, almeno sarà alle 5 del mattino. Però per chi non volesse svegliarsi, insomma, così presto, noi ricordiamo che possono rivedere tutte le semifinali e anche la semifinale possono essere riviste in differita alle 7:30 sui canali SBS e su SBS On Demand.
1: Appunto, su SBS potrete vedere Eurovision 2026 e ti fare, perché no, non lo so, per Saldavinci.
0: Ma sì, io direi di sì.
1: Ti vedo sul divano con la bandiera dell'Italia mentre canti per me sì, come si intitola la canzone di Saldavinci.
0: Sì, per sempre sì, per sempre sì. Sulla canzone di Saldavinci noi abbiamo raggiunto le 9:31, quindi ora ci prendiamo una brevissima pausa per poi parlare.
1: Pensavo stessi dicendo abbiamo raggiunto il picco, scusa.
0: Possiamo finire qua, chiudiamo qui. Ci prendiamo una breve pausa e poi torniamo per parlare della controversa Biennale di Venezia di quest'anno. A tra poco.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Qualcosa in cui uno va, non ci capisce niente e poi magari si illumina dopo mesi. Qualcosa di politico, qualcosa che ti dia una scossa, qualcosa che magari ti faccia anche ridere, per carità, però non ha niente a che fare con quello che la curatrice aveva in mente di fare.
4: Anche perché, come ha fatto notare per esempio il Guardian, con il mondo che va in fiamme, con guerre che coinvolgono tutto il mondo, è anche difficile ritirarsi nel giardino a contemplare la serenità.
3: Appunto, quindi non è un paradosso. Il paradosso è che quando non succede niente, la Biennale di Venezia spara cannoni, eccetera, eccetera. Quando succede un disastro, la Biennale di Venezia dovrebbe trasformarsi nell'oasi protetta, che poi, tra parentesi, è quello che ha fatto il padiglione del Vaticano, che adesso è un padiglione aperto anche da, aperto ufficialmente da Patti Smith, ieri, se non sbaglio. Cioè, il padiglione del Vaticano dove tu puoi andare nel silenzio, ammiri, eccetera, eccetera. D'accordo, però la Biennale di Venezia non è questo. Il problema qual è? Il problema è che se tu inviti la Russia, Israele, ma anche gli Stati Uniti, io ci metterei dentro, a mostrare nel loro padiglione artisti contemporanei, devi stare molto attento.
4: Proprio questo invito, soprattutto quello della Russia, ha fatto scatenare le controversie, visto che la Russia ufficialmente non era invitata, però ha esibito in maniera eccezionale dal 5 all'8 maggio, data dell'apertura ufficiale, un padiglione esclusivamente per le persone accreditate alla Biennale, artisti, curatori, uffici stampa, quindi non al grande pubblico. Il problema grosso è che, secondo le regole che limitano proprio l'accesso a queste attività alla Russia, insomma, si è andato contro l'embargo.
3: Ma completamente, perché il problema non è il fatto l'artista russo va o non va. Il problema è che i padiglioni sono nelle mani dei governi. E qui, se mi riallaccio a quello che è successo in Australia l'anno scorso con Sapsa B, l'artista australiano che era stato bannato e poi invece ripreso, che adesso è, si penserà, forse era meglio stare a casa, non so, adesso poveraccio Venezia. Questo è il problema, che il padiglione di ogni nazione è una cosa governativa, insomma. Per cui se tu decidi che un artista russo deve essere libero di esprimersi, ma io non ho nessunissimo problema. La censura non esiste nei confronti degli artisti, è che quando il padiglione è nazionalizzato e quindi la Russia manda un artista nazionalizzato, questo lo fa Israele. Così come il Sudafrica ha deciso di non permettere all'artista sudafricana di esprimersi contro Israele, perché? Perché il padiglione sudafricano è nazionalizzato, quindi è statale. Allora, questo è il problema. Il problema è che non puoi permetterti di avere la Russia come padiglione ufficiale del governo russo a una mostra incredibile come è sempre quella di Venezia.
4: Tant'è che la Commissione europea ha chiesto formalmente dei chiarimenti al governo italiano e proprio alla Biennale, ipotizzando che ci siano state delle violazioni, delle sanzioni contro la Federazione Russa. Ecco, quanto secondo te questo vuoto di potere all'interno dell'organizzazione ha contribuito a questa situazione?
3: Beh, qui parliamo di altri disastri incredibili, perché fondamentalmente chi è l'ultimo responsabile? Il responsabile ultimo della Biennale di Venezia, se è una cosa sul territorio italiano, dovrebbe essere il ministro della cultura italiana. Non lo so, so che i giudici della Biennale di Venezia hanno deciso di non partecipare alla Biennale di Venezia, si sono dimessi tutti, perché a chi danno il premio? Perché in teoria dovrebbero anche loro dare dei premi a stati che partecipano a questa manifestazione. Quindi hanno creato un disastro. La Biennale di Venezia è un simbolo per molte cose e quest'anno riescono a fare di tutto ma il contrario. Quindi fuori dal padiglione russo ci sono le Pussy Riot che riescono a manifestare, dall'altra parte verso l'arsenale ci sono quelli pro-Palestine che manifestano contro Israele. Cioè, forse se l'intenzione dei curatori era quella di creare, diciamo, sommosse o creare attenzione su quali sono i problemi veri ai nostri giorni, forse ci sono riusciti.
4: Forse la vera arte sta fuori dalla Biennale.

0: ti stai riferendo ai militanti, circa 200, che sono stati guidati da una delle fondatrici delle Pussy Riot, Nadia Tolokonikova, che hanno sfilato a Venezia con bandiere dell'Ucraina, lanciando slogan contro la Russia, contro Putin e contro la presenza proprio del padiglione di Mosca alla Biennale. Poi ci sono state anche delle proteste il giorno prima dell'apertura della Biennale contro la presenza di Israele, con circa 2000 persone con striscioni che chiedevano la liberazione della Palestina contro Israele, un corteo che è stato fermato dalla polizia e poi si è disperso. Insomma, una situazione molto caotica a Venezia.
1: Vergogna! Vergogna! Vergognatevi! State scegliendo di proteggere il genocidio, di proteggere la complicità della Biennale e degli stati occidentali con il genocidio! Vergogna! Vergogna!
2: Molto caotica, ma hai detto giustamente che forse la Biennale di Venezia quest'anno è fuori dalla Biennale. Infatti io direi di più, che forse è una delle mostre più importanti quest'anno, e ci sono la Biennale di Venezia, che viene presentata dalla galleria Gladstone Gallery, è proprio quella dell'artista iraniana Shirin Shah. Shirin Shah è una delle migliori fotografe al mondo da ormai da 30 anni, cioè stiamo parlando di una top delle top fotografo mondiale, che presenta dei video, in questo palazzo incredibile, Palazzo Marin, dove appunto si chiede: ma l'America è più importante dell'Iran? E questa è una cosa pesante, perché cioè appunto non fa parte del circuito ufficiale di Venezia, ma ripeto, le cose migliori si stanno vedendo fuori. L'artista che ho citato prima, sudafricana, che sta facendo quello che voleva fare nel padiglione sudafricano, lo fa fuori. È una cosa che secondo me ha spostato improvvisamente l'importanza della Biennale di Venezia al contrario di quello che la Biennale di Venezia è. Quindi se la Biennale di Venezia non è più importante dentro, perché dentro è controllata, dentro non si può dire, non si può fare, se no offendi i russi, non vorrei mai offendere i russi, offendi gli israeliani e il suo governo, è impossibile. Però qui abbiamo un problema, perché è lì che c'è la censura dell'arte.
0: Noi siamo insieme ad Andrea Candiani, creatore di Black Art Project, per parlare di quello che sta succedendo a Venezia. Dopo che la Biennale si è aperta tra le controversie e le proteste il 9 maggio scorso, andrà avanti fino al 22 novembre, e però le controversie legate alla Biennale per quanto riguarda l'Australia non sono iniziate nelle scorse settimane, ma un anno fa, lo accennavi prima, all'artista libanese Khaled Sabsadi, la cui vicenda l'anno scorso fece precipitare nel caos Creative Australia, che lo nominò per la Biennale, poi ritirò la candidatura, salvo poi rinominarlo ancora a seguito delle proteste. Ricordaci che cosa successe.
2: Anche in questo caso si tratta di un disastro. Un disastro, perché non ha capito che cosa sarebbe successo, secondo me. Ha pensato che questo artista a noi non va perché ci sono state le polemiche da parte del Partito Liberale, da parte del giornale di Australia, anche hanno tirato fuori dei lavori che aveva fatto Sabsadi molti anni fa, politici, fondamentalmente contro gli Stati Uniti, e quindi hanno detto: questo non possiamo mandare questo a rappresentare l'Australia. E hanno un po' sbagliato mira, perché appena hanno deciso che Sabsadi non poteva essere il loro rappresentante ufficiale, hanno creato il disastro di tutti quelli di Creative Australia che si sono dimessi, della protesta nel mondo dell'arte, e fino alla fine ad arrivare a dover riammettere l'artista giustamente ad essere il rappresentante australiano, che però anche questo è il paradosso. Adesso che è alla Biennale di Venezia, il lavoro è stupendo, ma nessuno ne parla, perché tutto il resto che è successo e che sta succedendo prende più spazio, insomma. Per cui io sono felice che Sabsadi sia a Venezia e rappresenti l'Australia, forse perché fa vedere anche dei lati diversi dell'Australia, che non siamo solo tutti provenienti da un unico mondo anglosassone. Non so se il rispetto per Creative Australia si può tornare ad avere, insomma, questa forma di rispetto per gente che fondamentalmente anche in questo caso ha preso decisioni senza avere la cultura alle spalle, mentre invece quelli che veramente avevano preso la decisione di avere Sabsadi, loro sì, e di cultura ne hanno e di cose ne sanno. E allora questo intervento

0: conflitto politico che c'è sempre nei confronti dell'artista senza poi sapere esattamente di cosa si tratti.
1: Senti, invece una battuta finale, visto che mai come quest'anno si è trattato di un'edizione politica, questa della Biennale, ci sono anche dei boicottaggi.
0: Sì, 52 artisti, per quello che so, hanno boicottato l'idea che ci possa essere una giuria popolare, come se fosse Sanremo, a giudicare appunto le loro opere. È un problema perché la Biennale di Venezia non si tratta di andare a vedere, oh, mi piace questo quadro, mi piace questo quadro, è una cosa molto più complessa. Io vorrei dire, ad esempio, se uno si sofferma a guardare il padiglione austriaco, che a prima vista sembra una cosa completamente fuori di testa, cioè quest'artista legata dentro una campana o dentro nell'acqua, invece la profondità, chiamiamola opera, del genere è una cosa che non può essere lasciata a un giudizio popolare, no? E poi c'è un'altra cosa, all'apertura della Biennale ci sono stati appunto altri padiglioni, come quello in inglese, ad esempio, che hanno chiuso per protesta, perché hanno permesso al padiglione israeliano di aprire. Ecco, non so se hanno voluto, forse hanno voluto, la Biennale di Venezia ha avuto questo confronto, forse insomma. Non c'è miglior pubblicità che quella di far parlare di se stessi, non lo so, certo in questo momento, per tutte le cose che succedono, i giornali sono anche pieni di questo.
1: Andrea Candiani, allora grazie per queste considerazioni sulla Biennale di Venezia. Alla prossima. E
0: Grazie, grazie a tutti.
2: questa era l'intervista di Carlo Reglia al direttore di Black Art Project, Andrea Candiani, sulla vicenda della Biennale, riguardo alla quale ricordiamo anche che, dopo le polemiche nei giorni scorsi, è stata annullata la tradizionale cerimonia inaugurale. L'intervista integrale potete ritrovarla come sempre su sbs.com.u/italian, sulle nostre pagine social o sull'app per podcast che più preferite. Noi ora ci prendiamo un'ultimissima pausa e poi torniamo per la rassegna stampa, musica, insomma, restate all'ascolto.
3: Why do people want to be at work? To feel heard.

0: E sulle note di Stormi dell'artista sardo Io sono un cane rientriamo in studio per il programma in italiano di Radio SBS. Siete sempre in compagnia di Jacopo Iannelli da Melbourne e Paolo Gallo in collegamento da Sydney. Ciao Paolo, ci sei?
1: Ci sono sempre qua, non ti abbandono Jacopo.
0: E Paolo, senti, questa mattina abbiamo parlato di calcio perché tu sei il nostro esperto di sport e questa mattina si è giocata a Roma la finale per la Coppa Italia tra Lazio e Inter, vero?
1: Sì, appunto, finale vinta dall'Inter per 2-0. A decidere la partita è stata un'autorete di Marusic e poi il gol del capitano Lautaro Martinez. L'Inter ha vinto così la sua decima Coppa Italia della storia, ha effettuato il doblete. Una curiosità, l'allenatore Christian Kivu alla sua prima panchina alla panchina dell'Inter, al primo tentativo ci è riuscito appunto a fare il doblete. L'ultimo a riuscirci era stato José Mourinho nel 2010, l'anno del triplete, però Mourinho era al suo secondo tentativo, quindi Kivu c'è riuscito al primo. Kivu, tra l'altro, che era un giocatore di quella Inter del triplete. A fine partita Kivu ha detto che vincere non è mai facile e che ovviamente la stagione dell'Inter è molto positiva. Ascoltiamo.
2: Vincere non è mai scontato, vincere due trofei in una stagione non è mai scontato, per qualsiasi il nome della società, della squadra che prova. Ed è merito di una società, di un gruppo, dei tifosi che ci hanno sostenuto sempre, dei giocatori che hanno dato l'anima al massimo, che si sono messi in gioco, sempre a testa alta, hanno lavorato sodo per cercare di raggiungere quelli che erano i nostri sogni. Poi durante una stagione abbiamo avuto alti e bassi, ma alla fine direi che è una stagione positiva.
1: E questo appunto era l'allenatore dell'Inter Kivu, intervistato da DAZN a fine partita, appunto allenatore dell'Inter.
0: Che tra l'altro era arrivato, Paolo, scusi ti interrompo, era arrivato in questa stagione con qualche, insomma c'erano
1: dubbio.
0: Dei dubbi, sì esatto.
1: Sì, c'erano molti dubbi rispetto alla sua scelta, qualcuno pronosticava una stagione, insomma dopo i fasti dell'era Inzaghi si pronosticava una stagione disastrosa, invece così non è stato, anzi molto molto positiva. La partita è stata una partita molto fotocopia rispetto all'ultima giornata di campionato dove l'Inter aveva vinto 3-0 appunto all'Olimpico, questa volta ha vinto 2-0. Chi si aspettava una Lazio più diciamo coraggiosa specialmente nel primo tempo, così non è stato. La Lazio ha appunto atteso molto nel primo tempo per poi aggredire più nel secondo e proprio l'allenatore Sarri ha spiegato il motivo di questa scelta. Ascoltiamo.
3: Il fatto di non essere andati a prenderli alti nella fase iniziale della partita è stata una scelta, perché l'abbiamo fatto nella partita di sabato e loro con l'utilizzo del portiere finivano qui a infilarci con grande facilità. Quindi la scelta era di fare un primo tempo più contenuto abbassando il baricentro della squadra, la scelta era di rialzare il baricentro nel secondo tempo. Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però abbiamo fatto due regali.

0: noi, quindi è saltato tutto.
1: Due regali noi, questo appunto è il commento di Sarri, allenatore della Lazio, appunto Lazio sconfitta dall'Inter per 2-0, l'Inter che appunto ha vinto la Coppa Italia.
2: Eh sì Paolo, allora ti abbiamo interpellato per questa notizia sportiva, ma adesso in studio con te dovrebbe esserci anche Domenico Gentile da interpellare per la rassegna stampa, giusto?
3: Buongiorno, buongiorno Jacopo, buongiorno al nostro caro Paolo e a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Immagino che la grande protagonista di questa mattina nelle edicole, sui giornali appunto australiani, sui quotidiani australiani, è la legge finanziaria. Domenico, di che cosa si parla?
3: Sì, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti nel mercato immobiliare, con il governo che ha cambiato ora le regole sul negative gearing. Coloro che hanno un sacco di soldi e non sanno dove investirli, li investivano sul mercato immobiliare e ora invece non lo faranno, quindi molti si chiedono che cosa succederà al mercato immobiliare. Decisione del governo, scrivono i giornali, che vorrebbe permettere ai giovani di acquistare la prima abitazione, però i titoli sono un pochino pongono dei dubbi su questo. Backfire in 2026 budget measures policies will hit Generation Z. Le politiche di bilancio del 2006 colpiranno la generazione Z, scrive l'Australian, mentre lo stesso titolo è anche quello dei giornali del gruppo Nine. È quello che ci si domanda, infatti il gruppo Nine scrive: importanti modifiche al bilancio dovrebbero frenare l'aumento dei prezzi delle case, ma non necessariamente favorire gli investitori, coloro che desiderano acquistare la prima casa. Poche parole, i giornali sottolineano il fatto che gli investitori sì, non potranno probabilmente investire più sul mercato immobiliare, però troveranno altri settori dove investire, quindi il mercato immobiliare rimane un po' incerto dopo questa decisione del governo e molti ipotizzano addirittura un aumento degli affitti a causa di questo, purtroppo.
2: Grazie a Domenico Gentile per la rassegna stampa dei principali quotidiani in edicola oggi. A presto Domenico.
3: Sì, anche a te Jacopo, e un abbraccio a tutti voi e a tutti coloro e a tutte coloro che ci ascoltano.
1: Insomma, il rialzo degli affitti non era la notizia che stavamo aspettando, il rialzo ulteriore, anche perché più di così dove dovrebbero andare? Però questo è appunto il commento ai quotidiani in edicola di Domenico Gentile. Jacopo, non ci resta che ringraziare i nostri ascoltatori, ma anche chi ci ha aiutato a comporre questo programma.
2: Eh sì, perché manca solo una manciata di secondi al termine del programma. Noi vi ringraziamo per essere rimasti all'ascolto fino ad ora e vi ricordiamo che potrete ritrovarlo sul nostro sito sbs.com.au/italian. Da Jacopo Iannelli
1: e Paolo Gallo
2: un augurio di buon proseguimento di giornata. Il programma italiano di Radio SBS torna domani dalle 8 alle 10. A domani,
1: buona giornata a tutti.
4: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
5: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
6: Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayim papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
7: Ngayong Webes sa SBS Filipino, usapin ng migrasyon sa Australia, isa sa tinutukan sa inilabas na bagong federal budget, ang listahan ng mga pagbabago tutukan.
8: When I arrived here, wala talaga akong kakilala dito sa town. I could say na parang isang CCO na parang, you know, I'm starting to walk on his own and all that.
7: Mula TV writer sa Davao hanggang childcare educator sa Townsville, kilalanin ng Pinoy na